rossa, sì. Seguimo con Marrapagà e con la Foli. Con chi cantava Rafa? Maria Becerra, ahí está.